Ciao a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Sono le 15 e 8 minuti e dopo questa bella canzone di Rally, Casa Mia, un titolo che ovviamente ci fa pensare immediatamente alla casa, al luogo in cui viviamo, alle nostre radici, diciamolo così. Era quasi inevitabile parlare oggi di una questione fondamentale, in cui parlo dell'habitat il diritto di avere o ad avere una casa dignitosa. Ed è anche se questa giornata mondiale dell'habitat è stata celebrata dunque ieri lunedì, dunque 5 ottobre, possiamo comunque tranquillamente dedicarle qualche parola anche oggi, dunque, perché il tema è troppo importante, per essere, direi, confinato ad una sola giornata. E quest'anno il messaggio è molto chiaro: una casa adeguata per tutti. È lo slogan, quest'anno, dunque, per questa giornata mondiale dell'habitat, dunque promossa, ricordiamolo, dalle Nazioni Unite. Questa giornata ci invita infatti a riflettere sulle condizioni delle nostre città, sulla qualità anche degli alloggi e soprattutto sul diritto di ogni persona ad avere un'abitazione sicura, dignitosa e accessibile. Perché ovviamente una casa non è soltanto quattro mura, un tetto e una porta, e anche sicurezza. La casa è sicurezza, è dignità, è famiglia, è anche il luogo dove ci sentiamo tutti, finalmente, dunque, a casa nostra. E dopo questa parentesi dedicata alla casa, all'habitat, veniamo adesso alla nostra casa, dunque quotidiana, quella che condividiamo attraverso la radio. Dunque, buon pomeriggio, vi auguro un buon pomeriggio a tutti e a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri, dunque, ascoltatori. Un saluto va al mio amico Faisal Lelli, oggi con noi per occuparsi, come sempre, dunque, dell'assistenza tecnica del programma. E poi niente, dunque, sono sempre felicissimo di ritrovarvi, dunque, anche oggi, martedì, qui sulle onde di RTSI. E siamo ormai in pieno autunno, ma il caldo purtroppo continua a farsi sentire. Oggi in diverse regioni della Tunisia le temperature salgono ancora, con circa 33 gradi previsti nella capitale Tunisi e dintorni, e valori ancora più elevati in alcune zone del paese. Insomma, l'autunno tunisino sembra volerci dire calma, non ho ancora finito con l'estate. Per quanto riguarda la situazione, dunque, parlando della situazione meteo, oggi martedì 6 ottobre, dunque il tempo è generalmente caldo, come l'ho già detto, con cieli da poco a parzialmente nuvolosi in diverse regioni, e poi le temperature rimangono dunque sempre elevate, hanno già raggiunto i 33 gradi dunque nella regione di Tunisi, mentre nel sud, dunque, potranno registrare dunque valori ancora più alti, ed è sempre così nel sud tunisino. Attenzione inoltre ai venti meridionali, che potranno risultare abbastanza forti, soprattutto localmente al nord, e poi domani mercoledì 7 ottobre,
Il caldo non avrà ancora intenzione di arrendersi, le temperature resteranno elevate anche domani con valori che potranno raggiungere o superare leggermente i 33 gradi in alcune regioni, prima di un possibile cambiamento della situazione nei giorni successivi. Insomma, ottobre è arrivato, ma l'estate sembra aver deciso di fare gli straordinari. E noi invece non facciamo straordinari, facciamo compagnia, quindi mi raccomando, dunque, non cambiate frequenza, restate con noi tutti insieme fino alle 16, sempre sulle onde di RTSI, la più bella delle radio.

Le 15:17 minuti, parliamo di questa bella atmosfera che ci regalerà Zhou 2026. Dunque, si tratta di arte contemporanea, cinema ed immagini in movimento, danza anche, teatro, musica, performance e dibattiti. Dibattiti attraverseranno dunque per un mese a Tunisi. Cioè con l'ottava edizione di Zhou Tunis in programma dal 23 ottobre al 22 novembre. Questa manifestazione promossa dalla Fondazione Kamel Lazar si presenta quest'anno come una vera biennale arcipelago costruita attorno al tema delle relazioni tra culture, territori e memorie in un mondo segnato da nuove frontiere e crescenti interdipendenze. E uno degli elementi di maggiore rilievo dell'edizione 2026 sarà l'arrivo per la prima volta sul continente africano della Biennale dell'immagine in movimento di Ginevra. BIM26, dunque uno dei più longevi appuntamenti internazionali dedicati al video e alle forme contemporanee dell'immagine in movimento. E la collaborazione dunque riunisce la Fondazione Kamel Lazar, il Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra e la Fondazione Art Explorer. Cuore della Biennale sarà Becoming the Ocean, dunque spero di averlo pronunciato bene in inglese, esposizione, dunque si tratta di una esposizione curata congiuntamente da Lina Lazar e Andrea Bellini, è ospitata dal 24 ottobre nella storica Qashla, dunque o caserma della Attarin nella Medina di Tunisi, e sono 16 artisti o saranno 16 artisti provenienti da Africa, mondo arabo, Asia, America Latina e rispettive diaspore, presenteranno dunque altrettante opere commissionate appositamente per il progetto, affrontando temi che spaziano dalle eredità coloniali alle crisi ambientali, dalle trasformazioni tecnologiche dunque alle migrazioni, alla memoria e alle nuove forme di solidarietà. Il titolo si ispira all'immagine di Khalil Gibran del fiume, dunque che raggiungendo l'oceano non scompare ma entra in una dimensione più ampia. Una metafora dunque utilizzata dai curatori per riflettere sulle identità e sulla possibilità di creare relazioni senza cancellare le differenze. E Tunisi così diventa, nelle intenzioni degli organizzatori, luogo di incontro tra Africa, mondo arabo, Europa e Mediterraneo. L'apertura dunque di questa manifestazione è prevista, come l'ho già annunciato, il 23 ottobre con Gathering di Samar Haddad, King al 4e Art, dunque lo spazio dunque artistico 4e Art, e poi il giorno successivo sarà inaugurata Becoming the Ocean, mentre il 25 ottobre aprirà Undertow, dunque controcourant, dunque controcorrente, accompagnata in serata dai concerti di Yasmin Hamden e Soudani à l'ancienne Bourse du Travail, dunque nella l'ex borsa del lavoro

Poi il programma proseguirà fino al 22, sì, il 22 novembre, quando il concerto dell'Iperkult chiuderà dunque questa manifestazione. Nata, dunque, ricordiamolo, nel 2013, João Tunes si è progressivamente affermata come una delle principali piattaforme tunisine dedicate all'arte contemporanea, con una particolare attenzione al dialogo tra le scene artistiche africane, arabe e mediterranee. E con l'edizione di quest'anno, dunque l'edizione 2026, la manifestazione punta a rafforzare dunque questa dimensione internazionale, portando per la prima volta fuori dalla Svizzera la Biennale dell'Immagine in Movimento, e facendo di Tunisi uno dei punti di approdo del percorso mediterraneo di Art Explora. Appuntamento dunque con João, dunque di Tunisi, dunque dal 23 ottobre al 22 novembre, dunque. E dunque si assisterà all'arte, al cinema, alla danza, alla musica. Dunque un appuntamento da non mancare. Le 15 e 23 minuti, noi andiamo avanti sempre con la bella musica sulla più bella delle radio RT6.

Era Loredana Bertè, una delle grandi voci del rock italiano, dunque Loredana Bertè, dunque nel 2024 è tornata sul palco del Festival di Sanremo, dunque con questa canzone dal titolo Pazza, Pazza, un brano dunque pubblicato, ricordiamolo, il 7 febbraio 2024, scritto dalla stessa Bertè. Insieme ad Andrea Pugliese e Andrea anche Bonomo e Luca Chiaravalli. Pazza, dunque, è una canzone molto personale, quasi una dichiarazione di libertà e di amor proprio, e Loredana Bertè prende quella parola pazza che tante volte le è stata rivolta e la trasforma in una forza, in una forma di orgoglio e di libertà. Essere se stessi senza chiedere il permesso agli altri. Insomma, pazza è molto più di un semplice titolo, è quasi un manifesto di Loredana Bertè. Una donna che dopo tanti anni di carriera continua a dire io sono fatta così con le mie fragilità, le mie contraddizioni, la mia forza e non ho intenzione di cambiare per piacere agli altri. Dunque, alziamo il volume anche noi e ascoltiamo il brano successivo. Dunque, sempre sulle frequenze di RTSI, The Colors con Karma. Dunque, ascoltiamoli insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

The Colors con Karma sulle frequenze di RTC Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo di musica e di musica rock. Torna a Tunisi il MENA Rock Festival, dunque appuntamento dedicato alla scena rock e metal della regione del Medio Oriente e Nord Africa, che il 10 e 11 ottobre riunirà l'Istituto francese di Tunisia, gruppi tunisini ed internazionali per la sua terza edizione. Il cartellone, riferiscono gli organizzatori, attraversa diversi generi, dal death e black metal al metalcore, al post-black, all'alternative metal, con alcune formazioni affermate della scena europea. E tra i principali ospiti figurano i francesi Mass Hysteria, gruppo attivo da oltre 30 anni e tra i nomi storici del metal industriale francese, gli austriaci Arachiri For The Sky, formazione nata nel 2011 e nota nella scena post-black metal, in programma anche Sakis Stolis, cantante e chitarrista dei greci Rotting Christ. La prima giornata, dunque il 10 ottobre, vedrà sul palco Tanork Paralix, i tunisini Primordial Black, Sakis Stolis e Arachiri For The Sky. L'11 ottobre sarà invece la volta dei tunisini Southern Seeds e Cartagena, insieme ai francesi Northern Lights, Blooming Discord, Solitaris e ai Mass Hysteria. E particolare attenzione è riservata alla scena metal tunisina. Primordial Black, dunque progetto guidato da Yasser Mhamdi Bouzina, combina metal estremo, sonorità industriali e atmosfere sperimentali ed ha collaborato tra gli altri con lo stesso Sakis Stolis e con il bassista statunitense Steve Di Giorgio. E il Meta Rock Festival, ricordiamolo, nato con l'obiettivo di creare uno spazio di incontro tra musicisti della regione e circuiti internazionali, si consolida così come uno degli appuntamenti dedicati alle culture rock e metal nella capitale Tunisi, dunque in un paese dove la scena metal, pur restando di nicchia, continua ad essere vivace e a esprimere nuove formazioni, concerti ed iniziative indipendenti. Appuntamento dunque a Tunisi con il MENA Rock Festival, dunque, e saranno due giorni dedicati alla musica metal e rock, dunque il 10 e l'11 ottobre all'Istituto Francese di Tunisia.

Ed era la grande, grande, grandissima Mina con Ma che bontà sulle frequenze di RTC, Radio Tunisi, canale internazionale, veramente che bontà, dunque da, sulla scena dunque artistica tunisina, continuano gli appuntamenti, gli avvenimenti dunque artistici e musicali, si susseguono dunque, ma non si assomigliano a... io continuo a parlarvi di un altro evento musicale, dunque parlo dunque delle giornate musicali di Cartagine che ha dunque iniziate dunque il 3 dunque, ottobre e dunque, continueranno fino al 10 ottobre. Sono 26 spettacoli selezionati, dunque 8 grandi concerti, artisti e professionisti provenienti da 15 paesi. È un programma che punta dunque a trasformare questo festival in una vera piattaforma per l'industria musicale. Il cartellone dunque comprende 26 showcase, il 60% dei quali tunisini, selezionati tra centinaia di candidature, oltre a 6 incontri professionali ed iniziative di formazione. E l'obiettivo dichiarato dal direttore artistico Mundur Felah è fare di queste giornate musicali di Cartagine un vero appuntamento musicale mediterraneo, capace di creare reti e collaborazioni che proseguano oltre la durata di questo festival. E questa manifestazione si allarga quest'anno anche fuori dai palcoscenici tradizionali. Sono organizzati anche spettacoli nelle carceri, in un centro di rieducazione nell'ambito del progetto dedicato alla musica come spazio di libertà, oltre a 3 appuntamenti gratuiti sull'Avenue Habib Bourguiba.

gli eventi dunque, di questa manifestazione, però si concentrano soprattutto negli spazi della città della cultura, Sheikh Dikhlibi, tra teatro dell'opera, teatro delle regioni e teatro dei giovani creatori. Dunque, parlavo delle giornate musicali dunque, di Cartagine, iniziate il 3 ottobre e si proseguiranno fino al 10 ottobre a Tunisi, le 15:44 minuti, ancora un quarto d'ora da trascorrere insieme e li trascorreremo. Lo trascorreremo questo quarto d'ora sempre con la bella musica sulla più bella delle radio RTSI.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

E cantava tanto per cantare il grande Nino Manfredi sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Torno a parlarvi dei grandi eventi che vengono organizzati dunque in Tunisia. Tanti eventi, questa volta parlo di questo grande evento sportivo che si terrà dunque in Tunisia e precisamente ad Hammamet. Parlo del campionato continentale di golf. Dunque, Hammamet infatti si prepara a diventare per una settimana la capitale del golf africano con l'All Africa Teams Championship 2026, dunque il campionato continentale a squadre maschili riservato ai dilettanti in programma dal 13 al 18 ottobre al Golf Citrus. E sarà la prima volta che la Tunisia ospita questa competizione dalla nascita della Federazione Tunisina di Golf nel 1992. E saranno 19 delegazioni e 76 giocatori attesi dunque nella località turistica dunque di Hammamet per quella che gli organizzatori presentano come una edizione record per partecipazione. Oltre alla Tunisia, infatti, saranno rappresentati Algeria, Botswana, Camerun, Egitto, Gabon, Ghana, Kenya, Libia, Mauritius, Marocco, Riunione, Sudafrica, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Questo torneo si disputerà sul percorso La Forêt del Golf Citrus, un 18 buche, dunque per 72 di 6.066 metri, disegnato dall'architetto americano Ronald Frim, è caratterizzato da fairway ondulati, ostacoli d'acqua e buche esposte al vento. Il complesso di Hammamet si estende, ricordiamolo, su 173 ettari tra pinete, uliveti e sette laghi. E tra le squadre più attese c'è il Sudafrica, detentore del titolo conquistato nel 2024 a Bulawayo in Zimbabwe e vincitore per la 12ª volta della competizione. E la Tunisia sarà rappresentata da Rebah Bedoui, Beher Boulakhmine, Aziz Dardouri e Mahdi Ben Youssef. Bedoui, dunque Rebah Bedoui, campione nazionale 2026 e vincitore del suo sesto titolo tunisino, Boulakhmine e Dardouri si stanno preparando ad Hammamet, dunque sotto la guida del coach Hatem Nasser, mentre Ben Youssef prosegue la preparazione negli Stati Uniti. E questo appuntamento dunque avrà anche una rilevante dimensione istituzionale. Il 16 ottobre Hammamet ospiterà infatti l'Assemblea Generale elettiva della Confederazione Africana di Golf, chiamata a designare il nuovo comitato esecutivo per il mandato 2026-2030. E sono attesi i dirigenti delle federazioni continentali e rappresentanti del golf internazionale, dunque poi ci sarà anche una conferenza stampa di presentazione prevista per il 14 ottobre al Golf Citrus.

Siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro appuntamento di oggi, martedì 6 ottobre. Il tempo è volato, dunque, un po' come la nostra estate tunisina, che sembra non volerci ancora lasciare. È stato un grande piacere, come sempre, trascorrere quest'ora di tempo insieme a voi, tra musica e informazione. Grazie di cuore a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per la loro fedeltà, dunque per essere rimasti con noi fino a questo momento. Un grazie speciale va al mio amico Fessel Lely, dunque il nostro tecnico, che ha assicurato l'assistenza tecnica del nostro programma. Fra poco, alle 16, dunque, avrete un appuntamento con il notiziario in lingua francese. E alle 17 darà il cambio il nostro amico e collega Hatem Buriel. Dunque vi lascio in buone mani. Il vostro amico Al Ghazafi dà appuntamento a venerdì prossimo. Ciao a tutti, a risentirci.